0: pantawa
1: Wa man padola no hona sna man ntok ala
2: Sufisiano Landa
3: Zico Armando
4: César Canjo
5: Jacinta Manbaina
6: Massa Felizmino
7: Diolinda Magrinho
8: Ana Luiz Benes
9: Délio Daimone
10: Yariki Zuzé
11: Va microfone Murini
12: Mingin Gisa Julião
13: Nimiya Belu Chagosini Baina

Malonje on verá tá colando ali que eu capando por rádio Moçambique nem as festas do mundo em Doitinga tipo VK para banda aí 238 metros para onda média Ruilo Lamau 1260 quilociclos por aquele segundo de Ponte Meite tipo Tenga Gao Moçambique os meninos a Cuxa 4 com Pinhanja Lelo Sico La Comico Jam e a Tatu 13 mês o menino o a Tissano Cuxa Inai Setembro, checa tcha 2026, on vera gao le mene la sancito sa cruce 4 quanti nyanja, ti cu tingi ambari cu chuka kwa nyingo ino, mpe kia pa om zendi 50 minutos, come ne kuo ti kuli keni, mangia ma anja tsu wa sancito sa cruce 4 mcibo di kisi, ne kwa icho ti kufunani sa buono zon, se ndi poncho ndi tu kufista kwanti ngo kwa parlari, con di mene ya sancito sa cruce 4, come ne kuo kwanti nyanja, pa desora istibera, di qui in Bacostiana come longe come no qua di Cubacileni perché per 10 di 30 minuti per me ti guadagni una calandì tu per studio di cucesa di Anangiao o Marisa quando mi meni ti una calandì un colomì che sa nani cani sanci potichisi sa 11 bambuio pancani sanci potichisi 11 mautenga a Malonda di che naca cucesa qua Nimbo Zossiana perché per Malairano in ciò mi di tronvera di meno molto tipo con giacchiera mu si culmine l'alero gao la zincito za cruce 4 come ne qua cignangia ine gelanga pinci catawa a me ne cupise canane pano pa microfoni mu studio gati mruchuano walero ningoti sabuna son se indichina candito mawa o pambana cucuca qui na culiconci come ne co mulincutiva 9 di 57 minuti di ogni angolo per fare wireless.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Omvela pamni pam nyengo, ya kwana 10 horas kuno ku Moçambique, andi po ciclo, andi dime pamni pa ya malonje, kupiola andi tu pa gao limeneli la zinchito sa crucia 4 kuniku kwam tinyanja, mawa umene uno wasiku la jumapili, la mulungu ngati mukuda konda, andi poncho mecho, mukutimva kuchoka pa banda i 200, ndi 38 metros pa onda media, Luiro la mau 1260 kilociclos pa kila segundo di TNI pa di me o mei esen cito sa crucia 4 continente pa FM di kupeseka uno munzinda wa Lixinga di lendi tu pa panzindo e cinga pa FM pa 89.1 MHz pon pa panzindo e cinga di lendi kupeseka mundime imene ita ya crucia 4 Quasi cito sa Massuelo, onde mi pixano Siana, RM di Sporto, 88.6 Miches, di che na condito 101.7, di Crucia 4, qua un tipo di Chisi, antena nazionale, per la panzina, qua Lixinga, on vera, un cacciuman di memini, e a Zincito sa Crucia 4 Radio Mozambique, un gatti presente, facciamo la internet, quindi la pa www.rm.co.mz, epe Niassa. Nici mi chiedo di tu o con la onvela, me ne esegut poco ficani, zincito, di tu me ne esegut crucia qua, tu qua, cignangia, cucciuca con co radio, Mozambique, niengo, e questa, deis di, dois minutos, onvela, monomo studio, talandila, o tenga, wa Gisoni utenga wa Gisoni umene ditu talandila posa kalipa munomu studio nde tieni ditu mkatima ake tikaliko pamenepa mkukupachilani zo chatila za utenga umenevu wa Gisoni

Sono di tu, kabili kabili, zida, ti makala na zo, koma. Tawi zina, vuto, lima klan di tu kujua kusto isi shela, zida smene zi, kutin di tu kuzigwiri kilan chito, ndi cholinga, kuna uti zi pindulire moyo matu. Akuri, ndi tu zida ndi smene zi, koma, tieni di tu, ti menye nkondo, mpaka kumbambana. Akuri, chida changa ine, mkondo, imene ya zikoli nola panchi, ndi Bible. E qua io di me niancondo mpaka kupambana di Bible. Li undi tu li meneli lo patulika, di lo meneli tu li machoka, Bible. E qua io di tingali li meneli lo patulika, lo era, o calandi tu ngati njira, io undi ciogolera, muoio uno faccio i di la panci. Kuimba come ne condi tu qua tingila kuchagulila quando i meneli es nchito so kuchakwa tu kwanchinyanja. Pano pa Radio Mozambique. 10 di 16 minutos.

Chiponraka, Masio, Kanamu Punawaya, Banet in Tamanteco, Januaro, Duardo, Kumela, Yatano, Mocampiria, Nolisinga, Ferroviario, Lisingo, Yawatano, Guru, the Ferroviario, Wampla, Januaro, Duardo, Batardi. Oh la la.

0: Willy, kina mga dhado timula kia ka provincia yoni ya sakone karikina halawe kekumane Willy ni tamana mtako Januaro Eduardo ani arona dhampiria wa mtoto pela kampira ni ya kumane makuru meli momeli eni dhe kanle makuru ani kuru na ferroviario. Ora, Januaro Eduardo, batarde mpane tiyowe masi ombora mpiyo wo, batarde.
1: Ferroviario Guamkula, Comber Camina with number 3 to Mochela, Concusitani, Concusimoros, Aperavier Oleshinga, Numero 25, one and 30 Hima Malila, I don't push it. I'm going to put it Acacio, Acacio. A ferroviario, a wampuda, a telaka, umkusha pira, umkuba kerampua, wapi hantu wakiwa, hi ohokolewa obrihiwa, a bona naveli, kaiwera neye. I don't talk to Pilokunavate, Pata Webarista, ya ferroviario, all shinga. O kilomanati numero 13, numero 13, Nistima Kambala, un kilomanapira, a mele campanta Webarista, ya ferroviario. Omanai, Omkusanto, Mavra Musadi, Hima numero 27, numero 27, Sumbana, Colanto Corviero Olshinga, Omkusapira, Antitrampanto Fulu, Omera numero 22, numero 22 Jaime, Jamonkusapira, America Panta Webinare! Defesa Ferroviario Olshinga, Omanikuru, the only Shawati Melibaliza, the Ferroviario Olshinga, and also Kilman Panta Mono Milopana. Wa Ebaliza, ya Ferroviario Olshinga, Rekusa numero 8, Naziere, Naziere Onkusapira, America Pato Ebaliza, Ferroviario Olshinga, Nare, Okumilavate, Okumilavate Mpira, Mpanta wa Ebaliza, ya Ferroviario Olshinga, Yore Rahima, Wariwa Wera, Sinivira Eminuto, Buloko Itani Namosa, Na 6 minutos, Wapanta wa Pate wa Pisa Alkola, Okumaniwe, Manipuena Primero Mayo Olshinga, Erkanto, Nina wana mwavano, tiri herra ka eleli, makarufo mkoshe mpira, amtikitenre, wenanto amane, ni omana mpira, umake latani, mpanta webalisa, ya ferroviario Olshinga, numero 22 ni 25, 25 a ferroviario Olshinga, ni 22, wenanto jaime, a ferroviario Olshinga, umoche ilo mherra tabunawo. Tamunawe tani, ki numero 23, Asperger Olshinga, Ankusha Pira, American Panto Holo, Arlolo, Tolo Omochela, Obera Tamunawe, Alonso Lamusamaru, Asperger, Samarga Panto, Berisa, ya, Asperger Wampula, Narke, Veraneye, Omchopuli, numero 27, Sumbana, numero 27, Sumbana, numero 9, Olanto Duras, Tolo Ankusha Pira, American Panto, Berisa, Narke, Veraneye, Tirato, Onda Maniwa, Woke Berisa, ya, Asperger Wampula, Ankushitani,
0: Quinze horas e 5 minutos, Januário Eduardo. Neoduela we ferroviário Olshinga on Navota, Masinkalele, Oni Haina Sir Armando, Vampatoni, Wani Kurna Ferroviário Awampula.
1: Mulanto, Tamune, Abidu di Wuni, Ninawana, Matrina Dore Ochane, a ferroviário Olshinga, ni a ferroviário Awampula. Tenala Ariko Tukruma, the Kalaka Owali Hira Mavano, Owerika Kaimota Womana, Owera Romeli Huera, Ferroviario Angerigolo, Aulishinga, the Ferroviario Awampula, Awirani Olikasera, Wanda Obriha Ebolo, Owera Kale Wawina, Van Hukuna Olelo, Maranto, Babakurumeli Anakumani Olo, Vanipona Primo di Manon Shinga, Anasa Iponto Taru, Iponto O Rimpira, O Kumaniwa Akokoma. Ferroviari Olshinga, o no winayo wabiri hekwa, mashinto mpira onimaniwa ni kuru una. Ondo ni makuru omeli, woni hera ikuru, ni olimpi hera, erbe, yaa, lebe, yaa, lebe, yaa, kiii!
0: Alo, pala, alo, pala. Almanento.
1: Mundiyo. Kupo ni hima huera, etu enkala, yore riasha wa ferroviari awampula guardarede a ferroviari awampula onye kumasha vanchaini avolo wakampuwa nito omwere tu amwavano a ferroviari Olshinga ani nunya wili piha otimaka etu entanyi rawera ekalike wumpe ha guardarede ni ekubelaka obaliza ekalike wawo chaina obriha egolo
0: kwa duwela njete nona primero di mayo Olshinga manera ni kalaya nkaya onlele wacha wachu echimake lempuro owa wierle wana mwona miteku hadonvo kampiria onlele wachi wawo oho ya chukekele mwona mpira wawo
1: apiju uniwuni ba nipuwa na mpira na primero di mayo Olshinga yore rohima waliwa wera nipuwa na mpira no pachira na elapo ya mosa miki indunye wati wa ba amaniwaka mosambola. Olelo ba, mpuwamu akina avuluwa ndesibate atu arosara ya tasaka avuluwa vanikuwa na primero utimaji unolushinga, mana ya nikuwa okala osareliwa, ni okala nikuwa atu anchene anaka ya osiveliwa ni mataila ampira. Etuwa nilo hima no, anata asitiana, kwa hana silopona runari, asitiana anosara orwa umona mpira. Perkento tamune abijo ni uni, mpira tumkusha tu numero oitu, kona ntoti hima nasiri, afirwa wampuga, omana, amerika tamune awe, olo mochela, anabherra numero, kariwehe numero nawe, mashintomu na amerika mpaka, wevaliza ya farga nushiki, anabukusha kani, numero 20 tojo mochela. Arishaime, afirwa biari o wampula, amani ni kuru, amerika mpaka, wevaliza ya farga biari o Masuru Ebaliza. Rontoni Namona, Makarufu, Uncul Champira, Wereto Amane, Amane Campanta, Webaliza, Jafarra Vialo Shingani, Omana, Omake Latani, Omake Latin Mabro Mosa, Waranto Afarra Vialo, Awampula, Omera Taminawe, Olo Mochan, Tari numero 30, Uncul Champira, Omochela, Omera Taminawe, Waranto di Capitau, Afarra Vialo, Awampula, Omera Taminawe, Amane Campanto Holo. Onam kima kero holo wa ebaliza ya farra vya noshinga. Omera tamunawe. Eku okumani wa omochela. Omochela to mkusha numero 8. Kolanto nazire. Afarra rompura. Omera tamunawe. Omera ni guru nare. Nazire. Omochela. Ekwa haina veli. Amaneka ni guru. Mpila direkaba sulu ebaliza. Tiwaka mila obuluwa. Mashinto mpile kambuluwa kwa ebaliza ya farra vya liu orlishinga. Irekento miteko wa sampira ni mwera no primero di mayo. Mana yanto no kena nsua, no paine kakaiwa wera mpile amaniote koi kalama hosho. Mkuse tani, mkuse kumundinyo, mkuse mpile mele kapatu ebaliza nara umakila knara. Mkuse nto akasi, guardarede, afarveru ampla ni umana. Umana vera tapuna wakiwena ni numero 18. Kona nto ni hima ifusa. Ari numero 10 shai, afarra vya nushinga, omochela, omera taminawe, omaranto mabra mosa, wala afarra vya liu awapuda, numero 9, tumonde, wananto, onkilo shikishenwa, arituras. Nerekento, wananto mpino mkushitani, kapitau, afarra vya liu olishinga ni ompino kumela vate. Amkushe toti kapitau ai, afarra vya liu, amena kampanta weibaliza, ya afarra vya nushinga, anamkushakani abrau, numero 22. Mkusha mpira, amele kampanja waibaliza, ya farveri wakula mpira. Ana mkusha tani, mkusha to abarao, abarao mkusha mpira, mbara tamuna numero 5, numero 5 tihima egash, egash mkusha mpira, amele kampanja waibaliza, ya farveri wakula, mbara tamuna mpira hanu kumila vate nari, ashinto mkusha tani, monte inyo nari kwa muhere, tino kumila vate, wakumila vate mpira. Tante nina mwana, mana tuwa mwavano, afarveri wakula, mkusha mpira ni amana. Amana pia mele kampante weberiza. Ya ferro vya liwa lushinka waka lewa paliza mene. Hati wa kiuna ni. Madefeza ferro vya liwa lushinka mkusha pira. Anakusha tumbo amukusha puli. Mwabra musa. Kwa nantua ferro vya liwa lushinka. Omba hera temina kapitau. Kapitau ti numero 25. 25 wa ferro vya liwa lushinka. Nihima manela. Haino mkusha pira mele kampante weberiza. Ferro vya liwa mkula nare. Omkusha numero 4 umotela. Kono tuwa kasi upardarete. Omkusha pira. Ono tokino mana mana kampatu webilita farvya lulu shinge. Ana tu ina mwana vale. Ile herraka ni uwerika kaya mwasaka. Owa tata omba herrara. Yore rohima nkuli himahu ni patirako wera. Atu lelo anovira evolo waka. Uwerika kaya ekale. Uwo nila makiviru patela ampira. Anera ni ya muemara ela. Manipuwa na primero di mayo unolo shinga. Ano to mkusha piritani. Ni numero 9. Wana tofero lulu shinga. Ihima breze. Mkusha pira mele kampanjo webiliza, ya afarra vya wampula. Mkusha numero 22, afarra vya wampula. Mele kampanjo na pira ukubila vate. Abrao mkumihira vate. Mashinto kereke hirika abrao na. Uri mwavano afarra vya rio. Wampula, tunku mkumihira vate. Wananto tunkela omana. Wampula, amele kampanjo webiliza. Ya afarra vya rio. Olishinga. Mwakira nto ola. Mwavano mosato numero 27. Ihima sumbana. Sumbana. kola omhera numero 9 kola tsodi hima kiturash turash onkusapira ana behera numero 8 nazir nazir onkusapira mere kampante webiriza ya ferroviario awaguda omtume keni kuru omhera tsemuna omore ainare alukalento hima wera ferroviario awaguda onnamana ni kuru imare imara sene banchene sa Alex kola tsodi hima numero 20 amana keni kuru Amelia Kemasulu, ya ebaliza ya ferroviario, yon lishinga. Mtamwene, abiju ni uni. Merkanto, ya tihali, banikuwa na mpira, na primero kibayo ulo lishinga. Bano mpira, onifaini ya matani, na guardarete, na karufu, wala tumpushe mpira, wera ireherre, Oma di Napoli sta webalisa ya ferroviario a Wampula si tira occupe la parte con in mana tani con in mana di Mavro Musa con anto a ferroviario a Wampula o per la tamina we dice con anto che ikru a mani over numero 9 numero 9 o machiwa a chimunani a chimweni abrao abrao hakiwa to Aqui o número 28, de cima uma foto.
0: Januário. 15 horas e 14 minutos, Januário Eduardo.
1: Aí eu estou de recanto, amanhã eu não rápido lá. Para tô e a cara mãe melhor carinho. Vamos puxar o número 9. Número 9. A primeira siga. Vamos puxar. Naro mochela. O número 5. A primeira siga. Putinho. O meu recebo na ué. O meu de curunar. A maningue. Manaya. Guatemala. Ebalinda. E a ferroviário. O Wampula. Machito. Akasi uombara pia ni okirimani wakantu okirimani wakantu mpanta mwono mwilo kana kirege mwono wichiana waibaliza ya ferroviario o wampuda ni okirimani pia tirau a ferroviario oshinga ni omana pia nare ohakiliwa ni defesa omana nikuru amadeka mpanta waibaliza ya ferroviario oshinga anapusha numero 27 sumbana Sumbano kushapira, omba heratamunawe, wake melebaliza ya ferro vya lushinga, ni mpira okumila bate. Okumila bate mpira, panta webaliza ya ferro vya lushinga, anam kusha numero 27 sumbana, sumbano punya na nare. Anantomura numero 25, olanto Esteban, a ferro vya wampula. Mashinto, na wipa uchino, hivyo wera omunyawele, timbamu na mosa a ferro vya lushinga, numero 25 kushapira, olanto omba heratamunawe, numero 23. Mistima 23, hola Lolo, a ferroviario o Lishinga. Anku Shapira, on verra Tamunawe, amena campanta we Baliza, ya ferroviario Mundinho, Anku Shapira, Piro ni Mundinho, onima lampanta we Baliza, ya ferroviario o Ampula. On verra Tamunawe, mana Nikuru, Akasio. Kofoni Hera Mota, Asuntawe, Vitello Sombara Pira, Mpua, Manipua, Nampira, Erkento Pinano Leva. On est pas matari, mamavano, a ferroviario wampula, numero 27, sumbana, onkusha pirani omora. Omora? Oromro shwani, okelanto mena sumbana, amena kampanta webriza, ya ferroviario lishinga, watamela, ba, nipua, kriki watamela bariza, ya ferroviario lishinga. Onkelo mena sumbana, he, omena to numero 8. Numero 8, umana pira, amena kampanta, webaliza ya ferroviario, lishinga narki ya wara genge. Aruto na mkusha numero 4, deko, a ferroviario, wampula, kwa mkusha mpira. Omvera tani, akasiu, guardarete, a ferroviario, wampula. Omana ya nikuru, amena kebaliza ya ferroviario, lishinga. Omwake na tani, makarufu. Ahe, kariwe, ahe, balonte honavare. Wera to onkera omaniwa ni makarufu. Ine mwona makarufu omana pira. amane campagne tawe berita ya ferroviario aul siga o marque le tari o marque le numero 25 numero 25 ferroviario siga wala tontela malela o mana pira male campagne tawe berita ya ferroviario o wampula ina wona bale mabano ire herraka eleli o werka kay ikira o kirmiwa e amabano a ferroviario o lusinga de o kirmiwa de numero 7 kwale shima tu ke no manapira na ikira o gariwa guardare
0: Januario Tamene Januario kan lele armina Sir Armando armina masusem te kombo kampiria wa nikurna ferroviario lishinga armena mana mo kampiria kine akrati mpatoni wiyuli here wa yapaka exercice di aquecimento we agade evo novo e kwa haye kina kuyena na armana kwa haye la yo pachara yombo kampiria hai hai wa vara mi pato ho mili ni vano mashoka dore mo kirati o ho ya khala kina ko e moro tre nara
1: der kento tamene nanano va e kawo apachendre manaya o trainer gowera evolowe manaya delo ari amavano ari abolongwe wa mpanta opachira der kento mpiro kusitana nanova on kusheti mundinyo o berre tamenawe o berre numero 13 amene kampante beriza provera wa pula komo chela berre tani mundinyo to wakela kamo chele o mtumulo mpanta holo wa beriza provera wa lushinga nare dira okumela bate mpanta wa beriza ya ferroviario o wapula anoto o kilomani wakantu wapanta wa ebaliza ya ferroviario o wapula o kilomani liwa mpanta amono mwitiana wa ebaliza ya ferroviario o shingali o mani wapira hei ya hale o vila egolu ekina mpanta wa ebaliza ya ferroviario a Wampula del canto de la Nova significa un minuto el topi era 32 minutos con la Wampachira Wampikisano o Kumana Ferroviario o Lushinga vamos a ir Ferroviario o Wampula o Wina Ferroviario a Lushinga tiramos a ir Ferroviario a Wampula Waipureto del canto piria le no dirá entra acá va a ir Kuna anaya piria o Kumana Bate o Kero Manatani Bukiru manati mwavu na mwusa, ula aferroviario wampula, amandila kampanta webelisa ya ferroviario o lushinga. Dere kento, amwende apiju ni uni, nlelo atu anovira evolo waka. Anu tonye la wera, uleleva onrosa reliwa pirola, ana ya vate nlelo atu kere, ne atu mpua, mpua, kereke mpua atu karere. Kera kanto na nalvampira kusani, mkoshete numero 8. Numero 8 ni himati mwabro mwosana zire, aferwa wapula mwena mpanto holo kusetana kiwena ni, atwene abrawa abrawa aferwa rishinko mwena mpanto webeliza ja aferwa rishinko na rika umotela, mwena tamuna ni piro kumila vate. Mpira o kumila vate, ino ono tuwane, mana ya amwavano etantaka weta eleli. Atanta weta eleli, uwe rika kai, wampanta ula wa makisero, wampanta upache wa mtikisan ula, kongwe rani kamano, atu ewilani yopanya amrelelo mkuseto mpira de numero 4 deko deko mkusa mpira ameleka mpanta webeliza ja ferroviario o lushinga ni mpira kumende bate mashinto naro kumende bate kumende bate kumende bate ni ama vano a ferroviario o lushinga tanke loma na pira ameleka mpanta webeliza ya ferroviario awa mpula kapitau a ferroviario o lushinga mkusa mpira umba hiratani akingweni mwavro musa wala ati mwavro turash a ferroviario o wampula omora numero 22 jami a ferroviario o wampula ina mwana tura mwiko mchini ala mwana kwa wera hakuli liwe omaniwa ni onkele mwana titurash turash omkusha pila ni omana nare numero 5 omchichikera egash ina hukuli liwe kuli anamkusha tu numero 20 numero 20 kreke numero 20 ولا تفرغ أمبولا ولا نقول إن سينا أنا ألكس o mochela ni omani wapira omani wapira mpanka wibaliza ya parabari au lishinga mpira handu kuma yomo kumina batai bashinto kena mani wani amu abano aferroviari awampula ala tankela omana mpira emanila kampanta wa ibriza ya ferroviari o lishinga anoto nina wana mwabano yirihiraka uwerika kai amaniwe mena seme mpira ola ni omani wapira Woman wapira o makilatani a makilati mabro musa numero 9 ola afarviari o wampula turash turash mkusha pita mela kampante we balista ya afarvernare numero 25 istina ola malela afarviari o lushinga o mkusha pita ome herra barang te pira o kubina bati Primeira va 35 minutos. Juan Panta, Juan Pachira, Juan Pixar, hola. Y el canto. Y no, bueno, Manaya, Dibujaca, Huera, Ale, Ancala, Okusha, Bichipo, Sin Soñera, Ochenchiwa, Amábano. Y el Jerelo acá, el Juan Señal, Suele, Manaca, Jiquín Arco, Huera, Ajara, Chimaca, Huere, Bolowe. Washington Namusari, Pira Ori numero 5, a Ferroviari Olushenga, a Manila Campanta Webriza, y a Ferroviari Olushenga, Mundinho. Paloto, Abagamusa, numero 30, a Ferroviari Awampula, el Junor, Omaquila Cartau, Anchalu, Bajaon Kaka Mundinho, y a Kumanaya Eli. Nina ona ba amabano irherraka goweri ka kai hukule liwe omani wa mpira ha wo murshwa mundinyo nina ona ba eleli ana tokel mani wa mpira wa kamela ebaliza ya ferroviario o wa kamela ebaliza favori wa mpula tokela we omani wa mana yanto yo herraka omani wampira nimera va 37 minutos nina wana vana amwa vano eli kiri herraka uwerika kai emana mpira wanoto mpira omani wanara amane tu numero 11 Raul a ferroviari olushinga amane kebrista ya ferroviari wampula mashinto anamani wanimuro eto kumenda webate onkiri mani wakantu Donkele mani wakantu, wampanta wa ebaliza ya ferroviario awapula ni onkela omanampira ni Abraham. Tukele omanampira amana kampanta wa ebaliza ya ferroviario o wampula. Tukele mani wakantu, na goyo! E golo!

Bana wa vira numero 1 tipo Tio Antonio. Fongo ati sisko mla pani 15:53. Ngo herraka vedi vedi ntamana mtako January Eduardo. Wendi va henenero we here non la poi yaka yata novo campire na primero di mai sta di Yaoli Shinga provincia ya Oniasa. Wendi wele kapanti ya na wili ni okuchila yombo campire ya Musambola we Oniasa. Manratane ni kurna ferroviaria wa amprana wa kula. Vanna votiwa ya mpiria araro. Nido yene ni himbuli helene mpiria mohalo. Mpanyanyewa wipa wa Cisco.

Mala wampula ratano breke omrehemo weni mala kweli ono khalo kwelia mai mai ukuma provincia yo wampula niraka ihali wampula hali uhoripela ihali chuwile lia

Perché ho catturato adesso un minuto tra 22 ore e 30 minuti. Ho comato il Capo Delgado, il suo amico, il perché mi ha detto che il suo amico è il suo amico, il suo amico è il suo amico, il suo amico è il suo amico, il suo amico è il suo. O che la ci vuole un cipone, ma picco male là.